cominciato per me. La solitudine intorno a me. C'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io